patrotse o di etsana a hona chelet e patrotse o di etsana ke ba ba na le chelet a hona chelet a o kholisa mfanaka a o kholisa tsinoko noko ha si mo motho.